non sembra che tralle sempre qui e me ci va a fare tu piaci se che te sbagli me ci va a vedere tu vai smesmes con se spes pro al contour che è chi lo pensa o che ho schwer